0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: U Novo Gorico, u Dan Kihan, Nova Gorica.